0: 600 milliards.
1: What?
0: 600 milliards.
1: What?
0: 600 milliards.
1: What?
0: 200 milliards de francs CFA.
1: Oh.
0: 250 milliards de francs CFA. 600 milliards. 600 milliards.
1: 600 milliards.
0: Ah, ah, ah,
1: ah.
0: Oui.
1: Toi, tu es qui? Tu veux de la quoi? Toi, tu es qui? Tu veux de la quoi? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui? Qui?

0: Non ta quita le dan, non ta qui. Non ta quita le dan, non ta qui. Non ta quita le dan, non ta qui. Non ta quita le dan, ta le dan. Amici.
1: Un numero un da nete.
2: Esse è maestro de cabeza.
3: E ho bravo.
2: Che non ta quita le dan, non ta quita me che. Esse è maestro de cabeza.